Senti l'amore, questo cuore, ti senti l'amore, carina, senti l'amore.